Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Stare con...

0: Notte di note.
1: Sunlight creeps in, cracks in the door.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Radio Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Notte di notte.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò, che nonostante il mal di testa stavo lì

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7. Voglia d'estate. Voglia d'estate.
1: Radio Brescia 7. Voglia d'estate. Senza scala.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: to talk about.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta.
2: Brescia 7 Selecta.
3: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: mai più.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7, Summer in Love.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

cielo. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: musica. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Bam bam, bambina. Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
0: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri.

0: litri a 4,79€. Scopri di più su Conad.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, su

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Inglese, con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
1: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto.
2: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex.

0: conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda.

0: e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballatrici, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
2: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
1: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento NOTAV. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni in un post parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte non ci piegheremo, vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporale al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade, previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
4: I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato e sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
1: In chiusura allo sport, Formula 1 in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa la scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Efen Pol che chiude 2º la Grand Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto.
6: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.
7: Spot. Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia.

0: Elonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Grafica. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare.

0: scappare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati. Da giorni di Gaetano continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un

0: ventunenne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto.
2: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari. Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Summer.
1: Brescia 7 Summer. Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 11.
3: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Weekend con Marina. Con Marina Brognoli.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Weekend con Marina. Con Marina Brognoli.

0: partenza via! Ed è subito weekend! Weekend con Marina!
1: Buongiorno e buona domenica, oggi 26 di luglio, oggi ultimo weekend di luglio, ma non solo, anzi direi soprattutto e purtroppo ultima puntata di Weekend con Marina. Lo sapete, lo sentite un po' nella mia voce, c'è questa emozione per quello che è il momento conclusivo di questa bellissima stagione trascorsa insieme, ma tranquilli perché si tratta solo di un arrivederci, perché dopo un po' di vacanza tornerò a settembre per ripartire con una stagione ancora più ricca. Ricca di cosa direte voi? Beh, ricca di novità, di curiosità, musica e ovviamente anche tanta tanta voglia di stare insieme. Quindi pronti? Pronti a partire per questa diretta? E allora, musica!

0: Weekend con Marina.
1: E dicevamo dunque un finale di stagione, un finale che deve concludersi un po' in bellezza, se non trascorrendo proprio questo tempo, questa domenica mattina, tutti insieme parlando di tantissimi e tantissimi argomenti. E dato il periodo vorrei proprio ripartire con l'argomento della scorsa settimana, andando un po' a riprenderlo. Parlavamo di viaggi, ma oggi lo faremo da un altro punto di vista. Prima però direi mettetevi comodi e tenete a portata di mano i nostri numeri di telefono. 334 907 9007 030 2884 544. Oggi davvero proprio voglia di sentirvi, almeno per un saluto. Ora spazio alla musica e poi insieme iniziamo a chiacchierare.

0: Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia, a solo un euro in più ciascuna.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: Per chi si fosse sintonizzato in questo istante sulle frequenze di Radio Brescia 7, le nostre frequenze, ovviamente vi devo dire che stavamo riprendendo un po' l'argomento della scorsa settimana, perché non l'avevamo esattamente esaurito nel completo, nella sua completezza. Parlavamo di cosa la scorsa settimana? Parlavamo di viaggi, e devo dirvi che oggi affronteremo questo argomento da un punto di vista un po' diverso, perché vorrei con voi andare a capire come nel 2026 organizzate i vostri viaggi. Nel senso, ormai avete presente l'AI, questa intelligenza artificiale? Beh, devo dirvi che è diventato uno strumento che pare sia sempre più utilizzato anche per creare proprio gli itinerari, magari dei percorsi, o avere, diciamo, suggerimenti su quelle che potrebbero essere le mete da visitare. Se siete curiosi di saperne di più, direi restate ora sintonizzati, perché tra pochissimo andiamo ad approfondire questo argomento insieme. Hello.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati. Da giorni di Gaetano continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notab e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15

0: scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, pole di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato, scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Su Radio Brescia 7 Weekend con Marina.
5: Da un po' di

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Ed eccomi tornare di nuovo da voi per parlare di viaggi e ci stavamo proprio chiedendo se l'intelligenza artificiale in qualche modo può essere davvero uno strumento utile per organizzare magari un viaggio. E devo dirvi che non solo è uno strumento utile, ma a quanto pare l'intelligenza artificiale ben indagata, perché questo è un elemento fondamentale, lo sapete, ha proprio rivoluzionato il modo in cui viaggiamo, trasformando quella che è la semplice ricerca magari da una lista di link su Google a una vera e propria conversazione fluida. Allora, dovete sapere che bastano pochi click per andare a creare un vero e proprio programma su misura, ma in pochissimi secondi. Voi ci avete mai provato? Perché devo dirvi, io un po' sollecitata da questa idea sono andata a fare un tentativo e sono rimasta davvero piacevolmente stupita, perché è bastato inserire alcuni dettagli rispetto ovviamente alla meta che volevo raggiungere.

alcuni dettagli relativi anche a in quanti siamo, la compagnia, il tipo magari di vacanza, una vacanza relax piuttosto che una vacanza in famiglia, piuttosto che una vacanza avventura. E devo dirvi che l'IAI ha modellato proprio un percorso includendo alloggi, ristoranti, luoghi da visitare, cioè adatti proprio allo stile che avevo impostato. Ma secondo me c'è comunque un ma, perché spesso sappiamo che l'IAI trova un po' le informazioni a volte in modo, diciamo così, creativo. E quindi il mio suggerimento e quello degli esperti anche di viaggio, quindi le agenzie di viaggio, è quello sì di consultare l'IAI magari per avere degli spunti, ma poi andare a verificare queste informazioni, quindi magari gli orari di apertura di un museo piuttosto che in generale di un'attrazione che desideriamo visitare. Ma ora ditemi un po', io sono curiosa, lo sapete, preferite la vacanza fai da te oppure preferite i viaggi quelli proposti e organizzati dalle agenzie viaggi? Fatemi sapere, 334 907 9007, il nostro numero di riferimento.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radio Brescia 7.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E sulle note di questa famosissima canzone di Lucio Battisti, canzone del 1977, noi continuiamo a parlare di viaggi per andare un pochino alla scoperta dei viaggi quelli un po' più pazzi di quest'estate. Sì, perché pare che questo 2026 proponga una serie di viaggi che possiamo definire anche un po' estremi, non solo sulla terra. Detta così suona un po' strano, ma ora vi spiego meglio. Pensate che tra le varie proposte ci sono spedizioni in mari remoti, l'exploit del trend di lusso, ma nello specifico ci sono due esperienze che vengono considerate proprio tra le più folli, possiamo definirle così, che potreste prenotare.

La prima proposta riguarda il ritorno del lusso subacqueo, cioè la possibilità di soggiornare in resort sommersi o addirittura in sottomarini privati, magari per raggiungere anche mete interessanti come le Figi, le Maldive. Ma la cosa più interessante e più curiosa è che si può proprio soggiornare in capsule sottomarine collocate a decine di metri di profondità, con una vista ovviamente pazzesca a 360 gradi, magari sulla barriera corallina. Ma io vi devo dire, questo mi preoccupa un po', perché io non sono molto da immersioni subacquee, mi mette un po' di ansia questa cosa. Ma magari qualcuno di voi la cosa incuriosisce e davvero interessa. Ma dai mari proviamo a spostarci alla seconda proposta, quella sempre estrema, dove sembra perfetto per questo 2026 visitare la Lapponia. Anche qui, detta così, sembra una cosa da poco, vabbè, un viaggio in Lapponia che ci fa. Ma no, in realtà vi sto parlando del viaggio che mira ad andare a visitare quella attività solare pazzesca che è l'aurora boreale, un evento che a mio avviso davvero trasforma questo viaggio, questa vacanza, in un'esperienza visiva pazzesca, senza precedenti. Ma direi a questo punto, se queste proposte vengono considerate estreme, voi come la vivete la vacanza? Cioè, trascorrerete le vostre vacanze in modo tradizionale? O magari avete in mente davvero una di queste avventure spettacolari? 334-907-9007, questo è il numero se vi va di farmi sentire la vostra voce.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte

0: Al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Viaggiare, dicevamo poco fa, e chi meglio della musica può farci viaggiare. Ma perché vi dico questo? Perché poco fa davo un'occhiata alle proposte musicali, che come sempre in questo periodo sono davvero parecchie, e vorrei segnalarvi tre iniziative. Il primo appuntamento è per questa sera a Marone, presso la Cittadella della Musica e dell'Arte, dove alle ore 21 andrà in scena il Victor Borge Tribute, concerto lirico-vocale, molto ironico, divertente, con momenti di puro cabaret, che vedrà protagonisti il soprano Angela Gandolfo e il pianista Roberto Barrali. Il secondo appuntamento invece che voglio segnalarvi riguarda uno degli incontri della rassegna Jazz in corso a Toscolano Maderno, perché questa sera, infatti, alle ore sempre 21 si esibirà il Patrizia Conte Quartet, vincitrice di The Voice Senior, lo saprete, e voce anche tra le più amate del jazz italiano. Patrizia Conte andrà ad accompagnare proprio tutto il pubblico in questo viaggio musicale tra quello che è il jazz standard, chiamiamolo così, ma anche i grandi classici italiani che vengono reinterpretati con grande eleganza e intensità. Ed infine, sempre per questa sera alle ore 20:30, vi propongo l'appuntamento, sempre con la musica, nel bellissimo morgo di Monticelli d'Oglio, dove si terrà un concerto per organo e tromba. Insomma, io direi tre appuntamenti musicali a mio parere davvero imperdibili, appuntamenti nei quali lasciarsi proprio avvolgere dalla musica.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E fino a questo momento non abbiamo ancora parlato di curiosità legate alla data di oggi, quindi questo 26 di luglio. E beh, dovete sapere che tra i tanti fatti accaduti c'è anche la scomparsa di Evita Perón nel 1952. Evita Perón, che la conoscete, è questa figura storica, politica, amatissima in Argentina, e devo dirvi che pensando a Evita Perón immediatamente mi viene un'associazione con Madonna. Perché? Perché, se lo ricorderete certamente, Madonna interpretò magistralmente il film, quello Evita, il film del 1996 diretto da Alan Parker, in cui si raccontava proprio la vita di questa famosissima First Lady argentina, interpretazione che tra l'altro è valsa a Madonna un Golden Globe come miglior attrice in un film commedia musicale. Beh, devo dirvi che tra l'altro la sua interpretazione divenne più che altro celebre anche grazie a delle canzoni iconiche della colonna sonora come Don't Cry for Me Argentina, per esempio, che tutti ricordiamo perfettamente. Ma ciò che forse non sapete, qui scatta la curiosità, devo dirvi che per prepararsi al meglio e calarsi nella parte, Madonna per mesi si documentò leggendo libri di dedicate proprio alla vita di Evita, bello questo giochino vita e vita, un gioco di parole, ed incontrò anche l'allora presidente argentino che era Carlos Menem. Ma ora, parlando di Madonna, mi viene da chiedere, vi è piaciuta la sua interpretazione, la sua partecipazione alla cerimonia, allo spettacolo della finale dei mondiali di calcio? 334 907 9007. Fatevi sentire.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.

0: Weekend con Marina.
1: Bravi, bravi, bravi, devo dirvi che siete stati molto attenti. Vero, sì, abbiamo parlato di Madonna, ma in questa cerimonia della finale dei mondiali di calcio c'erano molti, molti ospiti incredibili, tra i quali anche la nostra Laura Pausini. Beh, diciamolo, insomma, questa finale dei mondiali era molto, molto attesa, non solo ovviamente per la sfida calcistica, ma anche per il grande show organizzato proprio dalla FIFA. Del resto, questa è la prima vera FIFA World Cup XXL della storia, più potremmo dire quasi un Super Bowl che dei mondiali di calcio. Ma torniamo a parlare della nostra Laura Pausini, perché nonostante l'Italia non si sia qualificata a questi mondiali 2026, è stata comunque l'Italia presente in questa finale, grazie proprio alla sua voce, la voce di Laura Pausini, che ha cantato con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Hanno cantato tutti e tre, insomma, quello che è l'inno ufficiale della FIFA, una canzone che ha accompagnato sempre l'entrata in campo proprio dei giocatori. E devo dirvi che ho letto un'intervista molto curiosa e interessante in cui la Pausini ha spiegato che ogni volta la scelta di far parte di tutto questo, di questi spettacoli importanti, è per lei l'opportunità proprio di unire la musica, lo sport, e dice: mi rendo conto di come entrambi hanno questo potere di unire le persone, e lo fanno proprio attraverso la stessa emozione, che è la passione. Quindi, dice, esibirsi con questi due grandi e importanti cantanti ai mondiali FIFA 2026 è stata un'esperienza indimenticabile. E poi aggiunge anche una cosa, dice: sono stata davvero onorata di far parte di questo evento che riesce

ad unire le persone provenienti da tutto il mondo attraverso proprio, dicevamo, la musica, lo sport, ma anche la festa. Perché lo sappiamo, insomma, che quando la musica e lo sport si uniscono, riescono a parlare quello che è un linguaggio universale che tutti riescono a comprendere. E a questo punto, che dire se non brava brava la nostra Laura Pausini, davvero orgoglio nazionale.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NoTab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognoso la guerriglia dei NoTab, sinistra connivente, accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E ci portiamo ora verso la conclusione di questa nostra domenica insieme, questo ultimo appuntamento di stagione. E permettetemi di dirvi che per me è stata una stagione incredibile, che mi ha permesso di entrare a far parte di un grande gruppo, un meraviglioso nuovo mondo, quello di Radio Brescia 7 e anche di tutto questo gruppo importante editoriale, ma che mi ha permesso anche di conoscere voi. Grazie dunque per la fiducia che da subito mi avete dato e per avermi permesso di entrare davvero nelle vostre case. L'idea che sia l'ultima puntata è un po' mi rattrista, devo dirvelo, ma l'idea che dopo le vacanze saremo nuovamente insieme, insomma, mi riempie di gioia. Quindi grazie ancora per tutti i messaggi che anche oggi avete inviato, grazie per esserci sempre stati. Detto questo, prima che mi commuova, direi lasciamo ancora un po' di spazio alla musica e poi voliamo insieme verso i saluti finali.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: weekend con Marina.
1: Rapida occhiatina all'orologio e devo purtroppo dirvi che anche per oggi siamo giunti al momento dei saluti finali. Non mi resta che augurarvi come sempre una buona domenica, un buon pranzo e un buon proseguimento di giornata in compagnia della musica e dell'informazione di Radio Brescia 7. Ma dato che questa è una puntata un po' speciale, beh, vi auguro anche una buonissima estate. Un saluto, bella gente, e ci risentiamo a settembre!
0: Hai ascoltato Weekend con Marina.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi. Regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4 euro.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
2: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
1: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna.

0: degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni, penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
1: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito, tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Spot.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Salida del vuelo con destino a la fe.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentornati all'ascolto. Sanremo, la città dei fiori, ha ospitato l'undicesima edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, ideato e organizzato da Ludovica Casellati, che ogni anno premia le migliori ciclovie del nostro paese e non solo, ce ne parla proprio Ludovica Casellati.
2: Quest'anno è andata molto bene, appunto questa undicesima edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, perché le candidature sono state davvero tantissime. 33 candidature sono arrivate. La novità è che abbiamo premiato anche un'ipovia ciclabile da quest'anno, e quindi per abbracciare tutto il turismo sostenibile, chi va a piedi, chi va a cavallo, ma sempre con la condizione che siano ciclabili. I vincitori sono stati l'Umbria al primo posto, si è aggiudicata il podio con la ciclovia del Trasimeno, quasi 60 chilometri attorno a questo lago meraviglioso, dove sono incastonati dei borghi e quindi in sicurezza si può davvero trascorrere un fine settimana nel cuore verde dell'Italia, pedalando, visitando e degustando. Secondo posto per la Puglia, giro ad anello del Gargano, che portano a scoprire le scogliere del Gargano ma anche la foresta umbra, passando per i borghi. Terzo posto ex aequo Piemonte e Lazio. Il Piemonte, con una ciclovia internazionale, diciamo così, parte da Locarno, arriva al mare della Liguria, attraversando zone anche lì ricche di enogastronomia. Il Lazio invece con un percorso nel cuore millenario, e infatti è la ciclovia Etruria, il cuore millenario di questa regione. Menzioni speciali alla Sardegna con Sardana Bike Adventure, un percorso da fare con o gravel o mountain bike che va da Bosa fino a Cabras. E poi abbiamo assegnato la menzione dei cammini alla Calabria con il Cammino del Normanno che va dal Mar Tirreno al Mar Ionio, e la menzione per l'ipovia l'ha vinta l'Abruzzo con l'ipovia del Gran Sasso. Altra menzione importante di quest'anno, che aveva come tema il silenzio, quindi questa abbinata con il cicloturismo che ci consente di lasciare le città chiassose, di immergerci nella natura, in noi stessi, soprattutto ritrovare un equilibrio con tutto quello che ci circonda, l'ha vinta la menzione del silenzio. 2026 l'ha vinta la Toscana, con un percorso che si chiama la ciclovia degli Etruschi, che erano la civiltà del silenzio.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Bam bam, bambina. Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofileardamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un'elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Summertime. I grandi successi dell'estate. Encore un dimanche, je dis ça.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi. Regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Stare con te.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla

0: Edoardo Festrovati, i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: jackpot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18. Disco Hit Summer. I grandi successi.

0: che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Spot. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e

0: Trova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Al centro Bianchi

0: Voglia di casa mia, inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di casa mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
2: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 on the rocks.
4: On the rocks. On the rocks.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto.

0: scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
1: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Quando

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo. Encore un dimanche, je dis ça.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: natura, natura, natura. Insieme, insieme. Amigos.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Sweet Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Bam bam, bambina.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo.

0: siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofileardamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: la graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note.

0: fermo. Legalizzala!
1: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.